Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru

Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru
Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, E, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai, Guru, Vai.

Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru

Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai